ene twins conference bi e baso enje kra me de bema ho ye be didi e ho nkomo ntafoa wo omo hwe I mean twins are minimum say Ghana ha e bia obo mu din obi abe ho omo ma di dwuma che Tego sisters. Yes, omo nyame e chira omo di dwuma ache yi.